0: Vives sin pausa.
1: Sin pausa. Sin pausa. Sin pausa.
2: And you can dance for inspiration. Come on.